Mas ti chega a tu estinta insomma che vi chega qui chega ascolta mo a pache tu 90% te che mo ascolta manas ma pun gi mo ne e go rapita go ti anota ma go a pache it's going to be a high of 20 ni sta no e go ni chi chega che September the 1st la sale pe simta no so E questa che spinaio, 25, ni stanno ogni anno, sap. Sto che si gaghi, mercoledì, September the 2nd, la salegua nuaj, te i wascon. E qua, 24 for a high. New che si gaghi, giuigi, September the 3rd, la salegua nuaj, e qua, Nista non sta sapa, high of 23. E quando io non chiesa che vandre G, September the 4th, e tamina la sale e quando was, e qua, nista non io sapa, e spuineo. Sam G, ma non chiesa che niente non che mi ceva, September, alla sale nuas, e qua, nista non io sapa, high of 22. E così mi metti in snago, come se fosse il tuo agio, io mi ero pagato, come mi metto a tenere questa nippe, da che tu è, sta cazzo, scotch. Ma non prende il mio attimo, ma tanto si batte che tutta, ma sì. Ma ti vuoi, Derek Maurice, canto Tavano, e io mi ha vinto come uno, ma tenete cacatamo, Derek Maurice.